0: Nos proches, nos loin, mais nous toujours là pour. Radio Cécile, nous la voix, nous culture, nous l'énergie. Radio Cécile, c'est sa station qui reste aux compagnies fidèles.
1: Saturday Sport.
2: On est local avec Abli des records national indoor.
3: On les montre très bien. Pourquoi si un PSA Sport devient un artisan pour moi?
4: Ben White, Bukayo Saka. Oh yeah! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!